0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1998 nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance, i pezzi Dream, Trance e Progressive che hanno fatto la storia. In questo caso, beh, è un grande pezzo di Serious Danger, si chiama Deeper.

riprendeva la melodia di un disco che si chiama Liquid is Liquid, era Deeper, Serious Danger, il nostro disco viaggio.

0: storia della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: check that, that, that,
1: that, that. Every day I'm shuffling.
2: I suoni di adesso, l'emozione di una volta, Emotional Power su One Dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: In questo spazio dedicato ai pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia, ti riporto negli anni 90 al Cocoricò di Riccione. Lui era uno dei protagonisti, Gianluca Saccoman. Questa è Pyramid Soundwave.

0: David Soundwave, era il nostro disco Viaggio qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

che ha fatto la storia ritorna con una nuova veste. Emotional Power su One Dance.

la nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi torniamo al 1997, prodotto da un DJ olandese che si chiama Eric De Koning. Si firma Free Drives on a Vinyl. Questo è veramente un viaggione. Gris 2000.

0: Gris 2000 Free Drives on a Vinyl era il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Qui suona la storia.

Christmas. Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Benvenuti nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi vi riporto al 1999. Un grande produttore inglese che si chiama Chicane ha ripreso la melodia di Theme from Harry's Game dei Clannad e ha creato una perla che si chiama Saltwater.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 5:59.

0: al microfono come tutti i giorni dalle 5 alle 7 di sera e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 qui su One Dance, state per ascoltare il meglio della storia della dance andato in onda questa settimana, pronti a goderne tutti. Il primo arriva dall'estate 98, Neja, Restless.
1: La storia della dance.

ecco, vedi, non saluto mai le palestre. Un abbraccio a tutti, buon allenamento. Saluto anche tutti quelli che magari stanno facendo in giro jogging, si stanno allenando con la musica della storia della dance in cuffia, e più in generale tutti coloro che ci sopportano ogni giorno. È un bel viaggio che ci facciamo insieme nella musica, che ci ha fatto crescere ed emozionare. E adesso andiamo a Venezia, il canale Kigasuga, il canale arriva Spiller, questo è Groove Jet.

diventato famoso perché questo disco arrivò al numero uno, se non sbaglio, nella UK chart, che poi è la classifica più importante, quella inglese, orgoglio italiano cristiano, che poi ha fatto diventare famosa anche la Sophie. Signore e signori, è una super puntata della storia della dance. Insieme ricondividiamo, riviviamo la più bella musica degli anni 90-2000 e adesso gli Alcazar con Crying at the Discotheque.

Festival Bar, me lo ricordo come fosse ieri, presentava Alessia Marcuzzi e poi soprattutto li abbiamo inseriti nel nostro momento live. Quest'anno nella storia della dance, a dire la verità, già da un po' abbiamo inserito il momento live. Vi riportiamo proprio live negli anni 90 e vi facciamo rivivere anche le emozioni di quelle trasmissioni, tipo il Festival Bar su tutti, poi c'era un disco per l'estate, Non è la Rai, Azzurro, veramente andiamo a pescare anche ogni tanto da Sanremo, perché insomma abbiamo sentito anche gli Eiffel 65 con quelli che non hanno età. E beh, è il bello della storia della dance, signore e signori, siete con Dino Brown al microfono, Jean-Luc Dubal al mixer, Madhouse, Like a Prayer.

nell'estate del 1993 aveva due dischi in classifica e non voleva scendere, perché al numero uno c'era sempre lui con What Is Love e al due subito Life. I dischi di quell'estate erano, vabbè, innanzitutto What Is Love 93 e anche All That She Wants degli Ace of Base, ne abbiamo parlato un sacco di volte. Subito dopo Hathaway se ne uscì con questa Life, non ha avuto il successo di What Is Love, però voglio dire, è un disco che rappresenta appieno gli anni d'oro che ogni giorno viviamo insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Estate 1996, adesso Bob Marley, What Goes Around Comes Around, il remix è quello di Alex Natale.

0: vodka lemon, anzi un bel gin tonic in mano, lì fisso il mare, mi tracanno un gin tonic che poi diventeranno due, che poi diventeranno tre, fino ad arrivare a 70-80. Forse ho esagerato, mi ispira così Bob Marley, what goes around comes around. 70 gin tonic magari anche no, credo sia impossibile. Reggae, che ne dite se mettiamo un pezzo sempre degli anni 90, 1995, della nostra versione, sì, mia sorella, nella nostra rubrica Non Solo Dance, arriva da Yanaki con Shy Guy.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90.

esattamente dicesse questo pezzo di Mabel, bam bam palam palam, cioè fino a bam bam ci arrivavamo, il problema era dopo, erano appunto i Mabel qui nella storia della dance.

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Corporation hanno preso proprio il nome dagli studi, i Bliss Team nella Bliss Corporation. Erano Jeffrey J, giovanissimo, ancora non poteva sapere che sarebbe diventato famoso in tutto il mondo insieme agli Eiffel 65. In quel periodo era veramente appena ventenne. E Roberto Molinaro, anche lui giovane, già senza capelli, c'è da dire. Mi permetto di prenderlo in giro perché è un mio carissimo amico, insomma ci sentiamo spesso e volentieri. Era il 1995, qui nella storia della dance, signori e signori, l'appuntamento che state ascoltando e potete sentire ogni giorno insieme a Dino e Jean-Luc. Arriva la chicca of the day, il disco che magari non senti da un sacco di tempo, Aladino con My Name.
1: La storia della dance, chicca

giovane ce la facevo a ballare pezzi del genere, adesso uno, due, poi per me è come fare crossfit, ballare la musica dance degli anni 90. Arrivato a 45 anni i tempi di recupero sono cambiati e i 45enni, i 50enni lo sanno benissimo.

0: i successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando La Storia della Dance.
1: One Dance.

0: solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.
1: Okay. Qua. 1996. DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

Estate 1996, Tranchi Funky. Rimasi così folgorato da questo pezzo che andai nel negozio di dischi a comprarmi l'album degli Articolo 31. Si chiamava Così Com'è e c'erano dei pezzi bellissimi dentro. Oltre a Tranchi Funky, anche Domani. La voce di Paola Fo-

Gli Articolo 31 hanno segnato la musica degli anni 90. Abbiamo ascoltato Tranchi Funky, Domani, Così e Cos'ha, il Funky Tarro, tutti nello stesso album. È mica finita, perché c'è un pezzo straordinario che voglio ricondividere con voi. Si sta avvicinando il 2020.

versione del 1998 dei Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, originale del 1984, hanno venduto due volte negli anni 80 e nei 90, ma d'altronde è un pezzo che se lo ascolti ti rimane in testa immediatamente, e sono tutti i dischi che ci sono rimasti non solo in testa ma soprattutto nel cuore, qualcuno addirittura sotto la pelle, tant'è vero che appena parte ti fa appunto venire la pelle d'oca. E devo dire che questa You're My Heart, You're My Soul mi prende particolarmente. Signore e signori, diventiamo più pettinati ancora di più. Arriva Fargetta con I Will Rise Again.

Enrico Ice MC con la voce di Alexia. Think About The Way partecipò al Festival Bar del 1994 e ci ricordiamo il casino che faceva la gente con le mani. Ecco, qualcuno mi ha scritto recentemente, proprio questa settimana, lamentandosi del fatto che nel video ufficiale di Think About The Way non c'era Alexia. Allora, vi ho già spiegato un sacco di volte che negli anni 90 andava così, non sempre chi cantava i dischi poi compariva nel progetto. Dopo Alexia, insomma, abbiamo saputo tutti essere la voce di Ice MC, però in realtà ai tempi di Think About The Way non si doveva sapere, perché la Alessia Aquilani aveva altri progetti e poi era la voce anche di qualche disco di W, faceva i cori. Me and You fu il primo suo singolo da solista nel 1995. Siamo

Fungible. Qui facciamo la sfida quando passano i dischi giostra Africa Bambata. Questo pezzo arrivò subito dopo Pupo Nanne, la più grande hit degli anni 90. Giusto e doveroso ricordare però che Africa Bambata era già famoso negli anni 80. Il suo pezzo cardine secondo me rimane Reckless, insieme agli UB40 che abbiamo ascoltato qualche mesetto fa proprio nel nostro momento live qui nella storia della dance. Adesso cambiamo atmosfera, arriva il disco che ha fatto cominciare la storia della house music, Marshall Jefferson.

pezzo, mamma mia, uscito nel 1986, diventato nuovamente famoso nel 2025 grazie alla versione di Maisik. Il disco è quello di Marshall Jefferson, si chiama Move Your Body, qui nella storia della dance che diventa anche la storia della house music. E adesso alzate quel benedetto volume perché tiriamo fuori tutta la bollicina a nostra disposizione. Super Funk, Lucky Star.

Cece Rogers, una delle voci più potenti della house music, che ha prestato la voce a un sacco di progetti. Partiamo da quelli leggermente più nuovi. Ecco, ricordiamo soprattutto che Cece Rogers è anche la voce di Stay di Tommy V e Mauro Ferrucci, ma ha cantato anche un pezzo bellissimo di Samuele Sartini, era Let's Get Back the Feeling. Te lo ricordi questo? Oggi siamo pettinatissimi qui, eh? Disco pettine! Cece Rogers.

È la stessa voce di I Can't Get Over You, di Stay, di Let's Get Bad Feeling. Cici Rogers, ma il disco più famoso di Cici rimane prodotto in Italia negli anni 90. Gli esperti mi hanno già capito, era lui la voce di Can We Live. Alza quel volume, va. È giunto il momento. Gianluca, potevi anche prendere il pezzo dove c'è la voce, niente. Non ce la fa.

Era sempre Sissy Rogers, la voce di questo pezzone dei Jazz Funk che ascolteremo integralmente nella storia della dance.

House Music si sono sempre utilizzate queste voci grosse che supportano queste basi magnifiche. Voglio ricondividere con voi un altro pezzo. La voce non è di Sissy Rogers, ma me l'ha ricordato, infatti quando è uscito ho detto questo è Sissy, e invece no, era Josh Butler. Siamo avanti con gli anni qui, eh. Disco The House. Si chiama God of Feeling. Signore e signori, la storia della dance.

Mamma che discone, mamma che puntatone. E proprio questo è il bello della storia della dance. I might be

0: Dance.
1: La storia della dance con Dino Brown.
0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
2: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: One Dance.

La versione remix di Bette Davis Eyes, firmato Sonia Davis, ma in realtà, se ben mi ricordo, prodotto dai grandissimi FBI Project. Però scusate, adesso, per il rispetto che merita la traccia originale, ma soprattutto per la goduria di chi ha vissuto gli anni Ottanta, l'originale, un pezzo ci sta, dai. Che capolavoro, mamma mia. Della musica di sempre.

Io ho la pelle d'oca ogni volta che lo sento. Ero un ragazzino, ma poi i miei genitori me l'hanno fatta scoprire così. Mi sono innamorato. E ancora adesso lo sono, sono passati un po' di anni. Era un pezzettino dell'originale di

grandissimi prodigi dal loro album The Fat of the Land. Questa è Brief, inserita nel nostro spazio non solo dance. C'erano tre dischi che andavano per la maggiore di quell'album. Uno era Firestarter, l'altro era Brief, il secondo, e poi la perla Smack My Bitch Up, probabilmente il disco più bello dell'album, anche se voglio ricondividere con voi un'altra perla. Questa è una chicca, attenzione, perché non so se l'avete mai sentita.

0: Ci sono dei pezzi tutti strani, tutti sperimentali, ma bastano solo i Daft Punk e i Prodigy a sdraiare, a calpestare tutto quello che c'è oggi. Parlando di musica elettronica, ovviamente. Era un pezzettino di Funky Shit.
1: La storia della dance.

grandissimi Deep Dish con questa perla che si chiama Flash Dance, che in realtà è una cover, perché io lo dico sempre, la storia della dance non è una semplice trasmissione radiofonica, bensì una materia va studiata. L'originale del 1983 di Shandy Cinnamon si chiama Is a Dream. Senti un po' qui.

Lo sapevi? Eh sì, grandi deep dish, importantissimi nella storia della musica club. Sono loro che hanno fatto il remix e hanno portato al successo Hideaway.

0: grandissimo Kid Cream con questa perla che si chiama Down and Under. Gli stiamo dando dentro con la house music in questa puntata della storia della dance, ma tra poco abbiamo una sorpresa, state lì.
1: Alza il volume,
2: sei su One Dance.
3: Rough Riders, you know, Chuck Long.

fare. Signore e signori, ogni giorno c'è la storia della dance, te la racconta Nino Brown, te la mixa Jean-Luc Duvalle. Siamo belli festosi perché questa musica, oltre ad essere allegra, speriamo che vi apra dei cassetti che vi ricordino, insomma, cose belle, magari anche persone che non ci sono più, però che sono state con voi, hanno condiviso, insomma, i momenti belli degli anni 90. Oggi mi sto emozionando, è così. Dobbiamo cambiare atmosfera perché, signore e signori, arriva un altro grande disco della storia della dance.

0: Murder History è il disco che va a chiudere ufficialmente la storia della dance. Insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval torniamo tra 22 ore. Un abbraccio a tutti e grazie anche oggi per averci sopportato. Ciao!
1: La storia della dance.

0: One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:59.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Il mondo dello sport piange la scomparsa di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri alle Olimpiadi di Roma 1960. Aveva 87 anni. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, il cordoglio del presidente della Repubblica Mattarella. Sarebbe del 37enne alpinista Marco Di Marcello uno dei 5 corpi ritrovati nell'area dell'Himalaya in Nepal, disperso da novembre insieme a 9 altre persone, di cui 5 italiane. Tra i corpi potrebbe esserci anche quello dell'alto atesino Marcus Kirkler. Proseguono gli attacchi russi in Ucraina, si contano nella notte 2 morti e 7 feriti. Ieri nell'Angelus nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV.
6: Continuano a giungere notizie dolorose. Ucraina e in Russia. Rinnovo un accorato appello affinché cessino gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili.
5: Tennis, il dolore al ginocchio costringe Jannik Sinner a saltare Cincinnati, tappa di avvicinamento agli US Open, dove il numero uno del mondo dovrebbe essere regolarmente in campo. È tutto da Gianni De Gaetano, a più tardi.
7: The End. Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni. Welcome to Metropolis, the futuristic city.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti amici di One Dance, da parte di Miki Boselli, e benvenuti allo spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Come sempre, oggi partiamo esattamente dal 2014 con la canzone di Evan Goff che si chiama In My Mind, una delle mie canzoni preferite in assoluto, che è stata anche remixata nel tempo, esattamente nel 2020, da parte del DJ Di Noro e Gigi D'Agostino, che ha ispirato con la sua La Molto Giura proprio la canzone di Evan Goff, il cui ritornello riprende la melodia di questa canzone, appunto La Molto Giura, I Fly With You. Ma subito ascoltiamo la versione originale ed è In My Mind di Evan Goff nelle Contaminazioni.
0: Contaminazioni.
2: And

Agostino va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la versione originale del 2014 di Ivan Gaff, In My Mind. Allora per oggi è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, live at the chat show Captain Hollywood con More and More.

0: Abbiamo ascoltato Captain Hollywood live More and More qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 e inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Attenzione, prego! Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: One Dance. Qui suona la storia.
11: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Qui su One Dance selezioniamo le migliori novità del momento e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Oggi tocca a Jamie Jones, questo è il suo ultimo singolo, si chiama State of Mind.

0: Fun Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, ritroveremo anche l'indimenticabile Pino D'Angiò dal 1980 con Ma quale idea, un mix tra rap e funk considerata una delle più rappresentative degli anni 80 in Italia.
0: One Dance Classics.

0: Danjo, ma quale idea qui su One Dance? Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 8:58.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Tragico incidente stradale nel Foggiano dove ha perso la vita un bracciante. Altri 8 sono rimasti feriti. Il furgone su cui viaggiavano è finito fuori carreggiata e si è ribaltato. Il gruppo di lavoratori stava rientrando da Montesecco dopo una giornata di lavoro nelle campagne del Molise. Il Viminale, nessun migrante da riprendere dalla Germania dopo la replica di Berlino, secondo cui con l'entrata in vigore del nuovo patto UE devono riprendere i trasferimenti verso Italia e Grecia. L'Italia considera azzerati tutti i presunti dublinanti arrivati in Europa prima del 12 giugno 2026. 19 città da bollino rosso, altra settimana da caldo africano in Italia con picchi fino a 39-40 gradi nelle zone più interne del centro penisola. Sarebbe del 37enne alpinista abruzzese Marco Di Marcello uno dei 5 corpi ritrovati ieri nell'area dell'Himalaya in Nepal. Tre corpi potrebbe esserci anche quello dell'alto atesino Marcus Kirkler. Archiviate le gare di fondo, i tuffi impreziositi dai 5 ori di Chiara Pellacani, agli europei di nuoto di Parigi si alza il sipario sulle gare in piscina. Sempre oggi a Birmingham inizia la rassegna continentale di atletica. È tutto, a più tardi.
6: The end.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo.

Keep Pushing, Boris Dlugosh, a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1996 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love!

Your Mind uscì nel 1998, firmata DJ Sakin and Friends, che in realtà riprendono la colonna sonora di Braveheart fatta dalla London Symphony Orchestra nel 1995. Il pezzo in questione si chiama For the Love.

0: Love of Princess da qui Sakin and Friends hanno preso la melodia di Protect Your Mind, pillola di storia su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shabu Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo qui su One Dance con Laura. Ben ritrovati, un viaggio meraviglioso tra le canzoni che hanno fatto la storia della dance. Un sacco di ricordi, tanta voglia di ballare. Dal 1980, Delegation, You and I, quasi 6 minuti di capolavoro musicale.
0: One Dance Classic.

0: Session You and I qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: No ad una immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società, così la Premier Meloni, mentre si alza la tensione su Ceuta, dove si teme un'altra entrata di massa intorno a Ferragosto. Nuova scossa di terremoto nella notte nell'area dei Campi Flegrei, magnitudo 3.0. In Sicilia l'attività dell'Etna continua a creare problemi per i viaggiatori, a Catania sospesi i voli fino alle 17 di oggi. Tragico incidente stradale ieri nelle campagne del Foggiano. Un furgone con 10 braccianti a bordo di origine marocchina si è ribaltato. Un lavoratore è morto, altri 9 feriti. E il corpo senza vita di un ciclista è stato ritrovato nella tarda serata di ieri nel Leccese, probabilmente investito da un'auto pirata. Del 28enne, originario di Ugento, era stata denunciata la scomparsa. Sport a Birmingham, scattano gli europei di atletica, attesa per Marcel Jacobs. Oggi si assegnano le medaglie nel peso donne e uomini, nei 5.000 e nei 100 femminili, nella 4x400 maschile. È tutto, a più tardi.
2: The end. Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.
5: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to
6: move it.
5: I like to move it, move it. I like to move it.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che ci riporta al 1995 e ci fa riascoltare questa canzone bellissima del DJ Franco Moiraghi, Feel My Body, che è uscita in versione remix recentemente in collaborazione con Amnesia, Feel My Body 2026. Ma subito l'originale, Feel My Body.
0: Contaminazioni.

0: Feel My Body 2026 di Franco Moiraghi insieme ad Amnesia va a chiudere lo spazio di oggi aperto dall'originale del 1995. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance.
2: One Dance.
3: One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live dal Forum di Assago a Milano, gli articolo 31. Funky Tarro.
2: Milano, fatti sentire per Reverendo.
3: Sono ritornati gli articolo 31. La celebrazione, la consacrazione.

0: ascoltato gli articolo 31 Fan Chitarro qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in forma?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History. Una volta all'ora selezioniamo una novità e la sottoponiamo alla vostra attenzione. La domanda è sempre quella: diventerà una hit del futuro? E chi lo sa, il nostro super DJ Edo Colavini oggi ci fa ascoltare l'ultimo singolo di Jonas Blue che si chiama Girl.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 su One Dance è One Dance Classics. Memorizzate questo nome perché vi accompagnerà per tanto tempo e vi farà rivivere emozioni meravigliose, indimenticabili, proprio legate agli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura. Dal 1980, canzone prodotta da Giorgio Moroder, interpretata da Debbie Harry, inserita nel film American Gigolo con Richard Gere. Sto parlando di Call Me Blondie.
0: One Dance Classic.

0: stato Blonti, Call Me, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: No ad una immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società, così la Premier Meloni, mentre si alza la tensione su Ceuta, dove si teme un'altra entrata di massa intorno a Ferragosto. Nuova scossa di terremoto nella notte nell'area dei Campi Flegrei, magnitudo 3.0. In Sicilia l'attività dell'Etna continua a creare problemi per i viaggiatori, a Catania sospesi i voli fino alle 17 di oggi. Tragico incidente stradale ieri nelle campagne del Foggiano. Un furgone con 10 braccianti a bordo di origine marocchina si è ribaltato. Un lavoratore è morto, altri 9 feriti. E il corpo senza vita di un ciclista è stato ritrovato nella tarda serata di ieri nel Leccese, probabilmente investito da un'auto pirata. Del 28enne, originario di Ugento, era stata denunciata la scomparsa. Sport a Birmingham, scattano gli europei di atletica, attesa per Marcel Jacobs. Oggi si assegnano le medaglie nel peso donne e uomini, nei 5.000 e nei 100 femminili, nella 4x400 maschile. È tutto, a più tardi.
7: The end.
0: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
0: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

0: Dance Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Amici e amiche di One Dance, bentornati nella Memory Chart. Questa volta vi riporto nell'estate del 1995, grazie alla nostra

Me The Way, il pezzo dei Cappella che venne pubblicato il 10 luglio del 1995, apro una parentesi, scritto tra gli altri da Mauro Picotto, uno dei DJ più conosciuti al mondo. Era la prima di questa Memory Chart che ci ha fatto tornare all'estate 95, la seconda arriva dalla Germania degli Scooter, Friends.

Pezzo che arriva direttamente dalla Germania, questo degli Scooter. Era Frianza, appena sentita qui su One Dance. Come ogni giorno trovate la Memory Chart e grazie alla nostra macchina del tempo oggi siamo tornati all'estate 95. Tra le più

Provate a fare ginnastica, questa è la canzone giusta dal 1995, Ginny con Wanna Be With You, che ho ballato con voi qui su One Dance in FM, Dub e Up nella Memory Chart, e grazie alla nostra macchina del tempo abbiamo ritrovato l'estate del 1995. Tra le più forti c'era anche la Macarena di

diavolo questo villaggio turistico. Ci sono le più forti dell'estate del 1995 e la Macarena con Los de Rio mi ha ricordato una vacanza indimenticabile in Sardegna con i miei genitori quando ero piccolo in quell'estate del 95, con parecchi tornei di pallavolo, mia mamma che non sapeva giocare, io che la costringevo a entrare in campo. Era l'ultima di questo appuntamento griffato Memory Chart. Grazie per aver ascoltato e ballato con noi questi 5 pezzoni, grazie alla nostra macchina del tempo. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque nel mondo. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: ore di storia su One Dance.
1: Ci prendiamo a braccetto e facciamo festa, perché in questa pillola di storia su One Dance ti parlo dei Red Dex.

Tonight Joe è il disco di maggior successo dei Rednecks, che sono un gruppo eurodance svedese formatosi nel 1994. In realtà questo pezzo riprende, diciamo, una ballata folk tradizionale. Questa versione uscì nel 2 agosto del 1994, ma appunto il disco originale era decisamente più vecchio. Senti un po' qui. Don't you-

0: Era proprio questo l'originale di Cat and I Joe, ripreso dai Rednecks, che subito dopo se ne uscirono con un altro successo, Old Pappin' and Oak.
1: Old Pappin' and Oak, Pappin' and Oak, once chicken ears are clingo show. Thought I ever gonna see my old Pappin' and Oak, yeah.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.

Ogni giorno ci facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Ascolteremo dal 1986 MC Mike G e DJ Sven, Holiday Rap.
0: One Dance Classics.

0: Amsterdam.
1: Abbiamo ascoltato Holiday Rap, MC Mike G e DJ Sven qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
2: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: È mezzogiorno.
5: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti amici di One Dance da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo all'inizio degli anni 80, esattamente al 1982, con questa canzone degli Yazoo di Alison Moyet e anche di Vince Clark, che è stato anche uno dei fondatori, anzi il fondatore dei Depeche Mode, e poi ha realizzato questo gruppo che ha segnato un'epoca, gli anni 80, con tantissime canzoni, ad esempio Don't Go, che riascoltiamo dal 1982, e Bella Truzza è la versione del 2006 di Sartin e Avari, Diva Avari. È molto simpatico anche il video di Don't Go, vi consiglio di vederlo, ma noi l'ascolteremo tra poco, ma subito l'originale degli Yazoo di Don't Go.
0: Contaminazioni.

Don't Go nella versione di Starting e Diva Avari va a chiudere lo spazio di oggi anticipato dalla versione originale degli Yazoo del 1982. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1995. Per tutta l'estate al primo posto della classifica Typical, The Color Inside.
2: Quante volte sei stata in discoteca quest'estate, Laura?
3: Io vado sempre in discoteca.
2: Voi in discoteca quest'estate? Siete andati? E allora l'avrete sicuramente ballato, perché da 11 settimane al primo posto, guarda qui che roba, anche lo striscione, da 11 settimane al primo posto, vorrei dirlo con l'accento siciliano, perché loro arrivano dalla Sicilia, con The Color Inside,
3: it's the color inside, the color of your mind.

0: Star 1995 Typical, The Color Inside. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: One Dance, qui suona la storia.
8: Sei su One Dance. One Dance.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. C'è il nuovo degli Another, si chiama Silver Lines.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento imperdibile su One Dance con la migliore musica dance degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, che meraviglia rivivere i ricordi attraverso la musica di quegli anni che ha fatto veramente la storia. Dal 1987 Rick Astley, sempre molto elegante, ve lo ricordate, con i suoi completi, dolce vita, giacca, il ciuffo a banana che andava tanto di moda in quel periodo. Al primo posto in classifica in ben 25 paesi nel mondo c'era questa, Never Gonna Give You Up.
0: One Dance Classic.

0: Radio Up qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Migranti, ancora tensione Italia-Spagna a Ceuta, dove protesta la popolazione. Si teme un nuovo ingresso di 50.000 persone intorno a Ferragosto. Rimane il rischio terrorismo. Il vice premier Tajani dice: fino al 15 agosto resta la sospensione Schengen con la Spagna. Nel Cosentino, un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. L'uomo, una volta riaccompagnato a casa, ferito, si è sentito male ed è deceduto dopo poche ore in ospedale. Tragico incidente stradale ieri nelle campagne del Foggiano. Un furgone con 10 braccianti di origine marocchina si è ribaltato, provocando un morto e 9 feriti. Con la tristezza nel cuore per la scomparsa di Berruti, si alza e si pari a Birmingham. Sugli europei di atletica si assegnano oggi 5 titoli nel peso uomini. Tra i favoriti Fabbri punta al podio, nei 100 femminili la 26enne azzurra Zainab Dosso.
5: Sarò molto felice di essere dietro blocco e finalmente di vedere quello che posso fare, e allo stesso tempo sono anche felice che il panorama europeo sia così tanto frizzante.
4: A Parigi iniziano le gare in piscina degli europei di nuoto. È tutto da Gianni De Gaetano. Buona giornata.
2: One Dance.
6: The end.
2: One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance. Benvenuti, salite a bordo perché la nostra macchina del tempo è pronta per trasportarci alla primavera del 2004 con 5 pezzoni che abbiamo straballato in discoteca. Tra i più forti in quella primavera c'era Silence di Gigi D'Agostino.

C'è il capitano Gigi D'Agostino con Silence, che ha aperto le porte a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. La nostra macchina del tempo ci ha riportato alla primavera del 2004 e tra le più forti c'era anche questa canzone di Anna Flora.

debutto del cantante Kevin Liddle, appena sentito qui su One Dance nella Memory Chart della primavera 2004. E tra le più forti c'era anche Stupidisco di Junior Jack.

Lui è il signor Vito, Vito Lucente da Rutigliano, classe 71, disc jockey, produttore discografico del nostro bel paese, con questo nome d'arte, Junior Jack, e questa è la sua Stupidisco che ho ballato con voi nella Memory Chart. E adesso l'ultimo dei 5 pezzoni che ballavamo nella primavera del 2004, Take Me to the Clouds Above, LMC.

sì a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart e con la nostra macchina del tempo che ci ha riportato alla primavera del 2004. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tornerà prestissimo qui su Andes. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: celavano sempre Sandor Murru e Marasha dietro il progetto Blackwood e anche Derumbar, che abbiamo sentito poc'anzi in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la

È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

One Dance. Suona la storia.

0: on.
1: No trap, solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona...

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance degli anni 70 e 80, solo su One Dance. Con Laura facciamo un viaggio meraviglioso tra i ricordi più belli, con le canzoni che hanno fatto la storia di quei mitici decenni. La poetessa del rock Patti Smith, dal 1988, realizzata con il marito Fred Sonic Smith, questa è People Have the Power.
0: One Dance Classics.

0: ascoltato Patti Smith, People Have the Power, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14 e un minuto.

0: siamo noi, quelli di Tendance, ovviamente solo qui su One Dance e dove se no. Ciao a tutti, sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti, siamo pronti ad accompagnarvi in questo viaggio attraverso la musica dance degli ultimi 40 anni. Lo faremo prendendo un trentennio e passandolo al setaccio di 10 anni in 10 anni. Partiamo subito con la prima sequenza. Dal 2020 tra poco risentiremo Vinay con Rise Up, 10 anni prima dal 2010 anche Armin Van Buuren featuring Polina con Not Giving Up On Love. Apriamo la sequenza, dal 2000 ritorniamo in Italia con gli Unconditional, questa è Feels Right.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

0: bellissima Rise Up dei Vinai dal 2020. Prima ancora abbiamo ascoltato Armin Van Buuren featuring Paulina con Not Giving Up on Love e abbiamo aperto la prima sequenza di questa nuova puntata di Ten Dance con gli Unconditional e Feels Alright. Io sono Scarco, me c'è il DJ Lele Alberganti. Volete riascoltare questa o altre puntate? Andate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app nella sezione Reload. Siamo pronti con la prossima sequenza. C'è il DJ Lele Alberganti davanti alla sua console e tra poco dal 2015 ci farà riascoltare Martin Garrix con Don't Look Down. 10 anni prima, dal 2005, il grande Fed Legrand con So Much Love. Apriamo la sequenza dal 1995 con una cantante che negli anni 90 veramente ha cantato molti molti successi dance. Talisa con Burning Up.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance. I'm burning up.

Scar su One Dance.

0: altro grande protagonista che non manca mai nelle sequenze di Tendance, dal 2015 per l'appunto, dal 2005 abbiamo risentito anche So Much Love di Fat Legrand e dal 1995 Talisa con Burning Up. Queste Tendance solo su One Dance, in FM, in DAB e anche sulla nostra app, e se non avete scaricato ancora l'app di One Dance andate su Google Store o Apple Play.
1: Fuori onda.
0: Ale, e via! Altro giro, altra corsa, me la devo scrivere!
2: No, Scar, secondo me neanche se te la scrivi puoi farcela.
1: In onda.
0: Apple Store o Google Play e scaricate la nostra applicazione. Siamo pronti con l'ultima sequenza. Tra poco, dal 2014, risentiremo il DJ francese David Guetta e la voce di Sam Martin con Dangerous, bellissima, io l'amo. Dal 2004 anche Danzel con Pump It Up. Apriamo la sequenza dal 1994 con Sylvia Coleman e All Around the World.
3: Ten Dance con Scar su One Dance.

Angels, David Guetta e Sam Martin dal 2014. Abbiamo ascoltato anche dal 2004 Pump It Up di Danzel e dal 1994 Sylvia Coleman con All Around the World. Queste tendenze qui su One Dance, è arrivato il momento l'elegante, il momento pettinato di Tendenze. E allora tra poco risentiremo la mitica Keep on Jumping di Todd Terry.

E nel momento l'elegante a chiudere questa nuova puntata di Ten Dance qui su One Dance, oggi c'era Todd Terry con Keep on Jumping. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti!

0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.
3: Now I'm back. This time I wanna talk about my favorite kind of music. Its name is techno. Techno, the music pumping and the people jumping. This is techno, the music pumping and the people jumping. This is techno, the

Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, dal Festival Bar del 2004 e i Fest 65. Voglia di Dance All Night.
2: Con Voglia di Dance All Night.
3: Gli Fest 65. Ciao.

0: Abbiamo ascoltato Voglia di Dance All Night e i Fast 65 qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ti parlo di un grande disco in questa pillola di storia. Arriva

Rondo veneziano, uscita prima strumentale, poi si decise di farlo cantare da Cece Rogers, una delle voci più importanti della musica house, che cantò 12 anni prima anche Can We Live dei Gesto Funk.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 15 e un minuto.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Le indagini sull'attentato a Siegfrido Ranucci, arrestato l'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavito, accusato di esserne il mandante, ordine di custodia cautelare anche per Tavares, suo braccio destro. Europa sempre più divisa sull'immigrazione, in un messaggio alla UE ai partner Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen dicono no a un'immigrazione incontrollata. Restano accesi le tensioni tra Roma, Madrid e Berlino. Ancora raid israeliani nel sud del Libano, ieri il no di Netanyahu all'accordo mediato dagli Stati Uniti per un ritiro dalla striscia di Gaza, il disarmo di Hamas. È indagato per lesioni gravi il 19enne che la scorsa notte a Fossa Cesia in provincia di Chieti ha ridotto in fin di vita un uomo di 50 anni con un pugno in faccia. La vittima era intervenuta per difendere il figlio da un'aggressione di gruppo. Niente da fare per Mattia Furlani, campione del mondo del salto in lungo, costretto al ritiro nella mattinata d'avvio degli europei a Birmingham. L'azzurro, già infortunatosi 3 mesi fa, ha accusato un forte dolore nel suo primo salto. Da Laura Supino, buona giornata.
5: The end. Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance. Yeah.

0: Glory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Se vi va di ballare e soprattutto di ricordare, siete sulla radio giusta. One Dance che fa la storia anche con la Memory Chart. Siamo nella primavera del 2011 e in discoteca in quel periodo ballavamo anche questa canzone dei Typical Stars.

Solveig con le Dragonette e con il video girato in un campo vero vero della Roland Garros con la partecipazione di Bob Sinclair in una vera e propria sfida di tennis. Era Hello, appena sentita qui su One Dance, tra le più forti della primavera del 2011, c'è la Memory Chart che ti fa tornare all'indietro con la mente. E tra le più forti in quel periodo anche questa.

guardarmi il video, aveva solo, si fa per dire, 180 milioni di visualizzazioni questa canzone di Rihanna, appena sentita qui su One Dance, dove trovate la Memory Chart per tornare all'indietro nel tempo. Siamo nella primavera del 2011 e tra le più ballate in quel periodo anche Born This Way, Lady Gaga.

le radio, ma soprattutto per le discoteche con i suoi pezzi, tra i tanti anche Born This Way di Lady Gaga, appena sentito qui su One Dance nella Memory Chart. Tra le più forti nella primavera di 14 anni fa, On The Floor di Pitbull e

classica latina su Undance, grazie a J-Lo, Jennifer Lopez e Pitbull con On The Floor. Si chiude questo appuntamento con la Memory Chart, siamo stati per 3 minuti nella primavera del 2011. Da Stefano Federici è tutto.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui con il nostro Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi ti riporto indietro al 1995, la prima collaborazione tra due grandi DJ italiani. Da una parte c'è Mauro Picotto, dall'altra Gigi D'Agostino. Questa è Angel Symphony.

0: è Gigi Doug, Angel Symphony, dal 1995, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Pompa quel volume! Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto la storia!

Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio insieme a Dino Brown su One Dance. Oggi vi propongo un mashup straordinario. Da una parte c'è un disco che è uscito nel 2010

0: live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo nei live anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Dal Festival Bar del 2001, gli Alcazar con Crying at the Discotheque.
2: Adesso è il momento di ballare ancora, perché c'è un gruppo svedese che sta facendo impazzire con un pezzo che è in perfetto stile disco music anni 70. Avete capito? Sto parlando di Crying at the Discotheque. Sono gli Alcazar.

0: Sentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000. 3, 2, 1.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: La guerra tra Russia e Ucraina. Kiev ha colpito una raffineria nella regione del Tatarstan, a circa 800 km est di Mosca. I morti sarebbero 13, 5 morti invece per un attacco russo nel Kharkiv. Si indaga sulla violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio. In corso di identificazione il branco che ha picchiato violentemente la vittima. Ancora da accertare le cause della tragedia stradale avvenuta ieri sera nel Foggiano, in cui un bracciante è morto e altri 8 sono rimasti feriti. Protesta la Fly CGL. Da fine maggio sono stati 6 lavoratori agricoli morti nel percorso da e per i campi. Prosegue l'ondata di calore sul bel paese, destinata a protrarsi secondo i meteorologi per l'intera settimana. 18 oggi le città in allerta rossa da nord a sud. Si terranno mercoledì mattina nella sua stroppiana nel Vercellese funerali in forma privata di Livio Berruti, il campione dei 200 metri alle Olimpiadi di Roma 60, è morto ieri a 87 anni. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: Buon

questa. Era l'estate del 2004 con George Michael, prima Calvin Harris, tifosissimo della nazionale inglese, con Let's Go ci ha riportato all'estate 2012, e anche DJ Dado da quella del 1998 con Give Me Love. Su One Dance Summer Vibes, tra pochissimo, dal 2009 Pitbull, I Know You Want Me, dall'estate 99 Fat and Small con Turn Around, e dal 1993 Sweat, Usura. Sweat.

0: altri.
1: Un producer che è riuscito a collaborare con chiunque, Pitbull dal 2009 con I Know You Want Me, prima di Pitbull Fat Small dal 99 con Turn Around e dal 1993 Sweat di Usura. Si chiude così una super puntata firmata Summer Vibes qui sulla tua radio preferita One Dance, dove ogni giorno durante l'estate ricordiamo i pezzi più forti delle stagioni più calde.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ciao a tutti da Dino Brown. Su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History. La domanda è sempre quella: quali saranno le hit del futuro? Sono tornati The Bausa dopo il grande successo di Magnetic. Questo è il loro ultimo singolo. Si chiama Lose Myself.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta. I Love Dance dal Messico. Live Le Click. Tonight is the night.

0: Abbiamo ascoltato le click Tonight is the Night qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola di storia su One Dance ti parlo di Prime Time Sex Crime.

Più grande successo dei Naif, Looking for Happiness, dietro al quale si celavano gli Airphones, ovvero Luca Lento e Roberto Terranova. Naif, che dopo Looking for Happiness se ne uscirono con Joy.

0: One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e 59 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our news.
3: Ben trovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Gabriel Jesus ha detto sì al Napoli. L'operazione è direttamente collegata a Romelu Lukaku. Il belga ha un accordo con il Fenerbahce, ma la distanza tra le due società è ancora ampia. I partenopei rinuncerebbero ai 12 milioni richiesti inizialmente, a patto che l'offerta possa aggirarsi sui 7-8 milioni. La Roma prende Molina, i giallorossi verseranno all'Atletico Madrid 17 milioni di euro e il difensore firmerà un contratto di 4 anni. A Torino Di Gregorio è sfiduciato, Vicario non convince e la porta bianconera è sguarnita. Suzuki del Parma resta l'obiettivo. La Juventus deve stringere i tempi, Spalletti vorrebbe il suo numero 1 entro questa settimana. Kalaili è a un passo dal Crystal Palace. Dopo la rottura con l'Inter e la trattativa sfumata, l'esterno destro è pronto ad abbracciare la Premier League. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.

0: seconda settimana di agosto. Ciao a tutti, lunedì 10, buon San Lorenzo e benvenuti nella storia della dance. Come sempre vi arrivi l'abbraccio di Nino Brown, pronto al microfono, coadiuvato alla console da Jean-Luc Duval, il primo Alexia, The Music I Like.
1: La storia della dance.

disco ripete all'infinito This is the music I like, e ci trovi d'accordo, cara Alexia, anche a noi è proprio questa la musica che piace, come già detto poc'anzi, dall'estate del 1998, secondo singolo promozionale del suo album The Party, che pensate un po', ha venduto più di 500.000 copie. Tra l'altro questo disco di Alexia arrivò al numero 2, era il 12 luglio del 1998. Vi dico chi c'era in classifica: al numero 5 Lighthouse Family con High, al 4 Savage Garden con Truly Medley Deeply, al numero 3 Ricky Martin con La Coppa della Vida, al 2 appunto Alexia con The Music I Like, e al numero 1 c'era incontrastata in quel luglio Desiree con Live, che abbiamo già sentito nella storia della dance nel nostro spazio Non Solo Dance, che appunto ci fa riascoltare anche i pezzi pop che hanno fatto la storia. Signore e signori, la voce potente di Vivian B, indietro di 2 anni, 1996, arriva

Sì, era il 1996, grande Viviana Presutti, Vivian B, ha cantato un sacco di successi, vabbè, tutti quelli dei Da Bis che ascoltiamo spesso e volentieri, Moving On, Take My Way, Let Me Be, non mi vengono manco perché sono talmente tanti, e poi ha prestato la voce a un sacco di altri progetti. Forse il più bello, almeno per me, rimane In The Name

0: racconteremo integralmente della storia della dance. Parlando di Vivian B, vi ricordo che ha prestato anche la voce ad un disco dei Bliss Team, che poi insomma Bliss Team e Da Bliss erano nello stesso studio. Sto parlando di Go! La voce maschile di Jeffrey J. Disco prodotto dal grande Roberto Molinaro. I vocalizzi di Vivian B. Ce n'era un'altra di chicca cantata da Vivian, sempre prodotta negli studi della Bliss Corporation. Era il progetto La Fortuna con Why Can We See. Jean-Luc ha deciso di metterla dall'inizio. Ci piacciono le versioni estese, quelle per mixare.
1: Ti stimo, fratello.

Fortuna, Why Can't We See? Anzi, Why Can't You See?

Daphness in questo progetto insieme a prezioso Vivian B. Era sempre lei, la voce di Anybody Anyway. Ti riportiamo negli anni 90 ogni giorno con la storia della dance insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Tra l'altro Vivian non cantò solo Anybody Anyway, ma anche quello successivo che era abbastanza tachicardico, era Don't Stop. In pieno stile prezioso. Si andava veloce qui, eh? Forse già il 1995.

superato i 50, se vai veloce qui. Ancora devo chiamare l'ambulanza in radio, che ti vengano a prendere. Dovremmo fare, noi sopra i 40, un pomeriggio, perché la sera è troppo, poi non recuperiamo, in cui mettiamo solo dischi veloci del 1995. Voglio vedere, vince chi rimane in piedi alla fine. Dai, sarebbe bello, eh?

Mollella. Andiamo indietro dal 1995. Sei uscita nel 95, ma tanto so che c'è chi mi corregge, perché gli esperti ascoltano la storia della dance. Ritorniamo indietro al 1992, Mollella, Confusion.

prima del mashup insieme a Nella Notte degli 883 si chiamava solo Confusion, il disco di Molella. Ecco, chiedo scusa perché poc'anzi ho detto dal 92, ma se non sbaglio è uscito nel 1993. La voce è quella di Debbie French, che poi cantò anche Change di Molella, grande pezzo del 1994. E a proposito di Debbie French, cantò anche, questa è una chicca, ve la faccio sentire un pezzettino, Human Eyes con Do You Know My Name. Te lo ricordi questo pezzo qui?

anni progetto Ginny Field Rhythm, il remix ufficiale del 1993 degli Usura, la voce, come detto poc'anzi, è quella di Debbie French. Signore e signori, state ascoltando la storia della dance ogni giorno insieme a Dino Brown che te la racconta e Jean-Luc Duval che te la mixa. Rimaniamo sempre a quel 1993, uno dei dischi più ballati dell'anno, Aladino con Make It Right Now.

uno dei pezzi più ballati del 1993, arrivò addirittura al numero 2 della classifica italiana, perché negli anni 90, soprattutto dal 93 al 97, la dance era potentissima. E poi non ci scordiamo che anche i pezzi progressive dream arrivarono al numero 1 della classifica italiana, come nel caso di Children di Robert Miles. Progetto Aladino, dietro al quale si cela un grande personaggio, ovvero Diego Abaribi. L'ultimo disco risale al 2002, quindi per 10 anni è stato attivo insieme a Saji Rey. Si chiama Field Fire. Questo probabilmente non l'avete mai sentito, ma magari vi apre qualche cassettino remoto. Ultimo disco.

suoni chiaramente erano cambiati. 10 anni di differenza, anzi 9. Feel the fire.

0: sempre grande qualità. Aladino, l'ultimo singolo uscito di questo progetto famosissimo negli anni 90. Qui, come già detto, siamo al 2002, Feel the Fire insieme a Saggirei.
1: Disco Viaggio.

arrivo prima di Celebrate the Love, il progetto tedesco Zivago, straordinaria questa Dreamer, inserita nel nostro spazio disco viaggio, ogni giorno uno o più dischi che hanno fatto la storia della musica dream e progressive negli anni 90.

0: La storia della dance
1: con Dino Brown.
2: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.
7: One Dance.

vincenti, te lo dico quando torni da Brescia, perché questo, cioè, si chiama, la traduzione è proprio quella lì. Bel successo del 2005, se non sbaglio, che poi dopo venne anche meshuppato con il disco di Gloria Estefan. Questa invece è proprio la versione originale, bella rimbalzante. Tra l'altro c'è un video registrato al famosissimo Hotel Pikes di Ibiza, mentre, se non sbaglio, i Groove Armada suonano questa Drop the Pressure e veramente viene giù tutto. Andate a vedere il Pikes Hotel di Ibiza, che è un posto storico dove tra l'altro George Michael registrò il video di Club Tropicana degli Web, insomma un po'

To Sylvester, You Make Me Feel. Questa è la versione di Byron, il grande Byron Moreno. No, perché quello era l'arbitro maledetto della Corea. Lui è Byron Singley, ve lo ricordate? Sempre bello, cotonato, tutto elegante, un pochettino sovrappeso, con quegli occhiali da mosca tse. Aveva gli stessi occhiali della mosca tse. Vi ricordate quel disco proprio fastidioso? Quello, mamma mia, che fastidio! Che fastidio sto disco! E beh, tra l'altro si chiama La Mosca Zezé, quindi se non dà fastidio questo. Cioè, hanno fatto un disco chiamando l'artista Mosca Zezé, già sapendo che avrebbe dato fastidio a tutti. Ma è diventato un tormentone. Non rompere il cruscotto, non vedi che è già rotto? Un po' come quello di prima, te lo dico quando torni da Brescia, no? Sono le traduzioni italiane di questi dischi qua. E adesso è Stevie, perché arriva Estrella.

0: estate del 2001, il disco di Estrella, La Playa del Sol, che ci manda a star bene ogni volta. Un po' stupidotto, ma sempre carino. Sono quei dischetti che ti fanno un po' tornare il sorriso. Se li hai ballati, magari ti ricordano qualche svarionata con degli amici. Insomma, chissà dove vi porta la musica. Sarebbe bello fare un brainstorming. Vi faccio sentire un disco e mi fate sapere, insomma, tutti i ricordi legati a quel disco. Lo faremo, cioè aggiudicato. Sento il campanello, sarà qualcuno che abbiamo recato in macchina che si cantava La Playa del Sol. Chi è?
1: La Playa del Sol.
0: Eccola.
1: Mendona la testa, La Playa del Sol.
0: Vai, vai.
1: Il ritmo te sossa, La Playa del Sol.
0: Il ritmo te sossa.
1: La notte tira, La Playa del Sol.
0: E viva la...
1: Rira,
0: ah no, non era...
1: Rira,
0: oh, è brava, eh. Finalmente una brava. Facciamo un applauso. Ne abbiamo trovata una brava. Pazzesco. Non ci credo ancora.

0: anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando La Storia della Dance.
1: Es la música infinita, el sonido de Valencia.

un altro disco viaggio in questa puntata della storia della dance ci fa volare. Baraka Destroy, il progetto Steam System dietro al quale si celavano tre italiani: Claudio Collino, Michele Menegon e Piero Pissul, che poi erano anche gli Atahualpa, quelli di Ultimo Imperio che abbiamo ascoltato recentemente qui nella storia della dance. Ce n'era un altro che non andò bene come Baraka Destroy, ma uscì immediatamente dopo.

Un viaggio nel viaggio. Anche in questo caso ve ne faccio ascoltare un pezzettino, ma lo ascolteremo presto, integralmente qui nella storia della dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 18.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Un violentissimo terremoto ha colpito la Colombia, 7.4 la magnitudo, epicentro nel nord-ovest del paese. Si contano vittime dispersi. A Cali ci sarebbero diversi bambini sotto le macerie di un ospedale. Dopo aver colpito il sud del Giappone, il ciclone Dolphin si è abbattuto sulla Cina orientale. 1.5 milioni i cittadini evacuati, allagata a Shanghai, annullati centinaia di voli. L'inchiesta sull'attentato a Siegfried Ranucci, arrestato con l'accusa di essere il mandante, l'imprenditore Lavitola, secondo il GIP, voleva accrescere la popolarità del giornalista per lanciarlo in politica. Impietoso il verdetto di Legambiente sulla qualità di mari e laghi italiani al termine dei tradizionali tour di Goletta Verde. Su quasi 400 campionamenti, ben il 34% è risultato oltre i limiti di legge per inquinamento. Azzurri subito in evidenza nella prima giornata degli europei di nuoto in vasca. Le staffette femminile e maschile della 4x200 stile conquistano la finalissima, così come Alberto Razzetti nei 400 misti e Simona Quadarella negli 800 stile. Da Laura Supino, buona serata.
5: The end.
1: La storia della dance.

mi sciolgo veramente, perché mi fa tornare alla bellezza di 26 anni fa quando uscì questo pezzo. Io per la prima volta l'ho ascoltato in radio, andai immediatamente a comprare il vinile e poi subito dopo ho scoperto la storia dietro a questo progetto. C'erano Nari e Milani, ne abbiamo già parlato un sacco di volte, che erano in Aereo Zabor, che quindi da una parte facevano la Italo Dance, dall'altra la House Music, e devo dire che insomma sono riusciti a fare egregiamente tutto. Quindi un applauso a Nari e Milani, bellissima anche Feel So Right, che arrivò subito dopo questa Computer Love. Italo Dance, l'inno di sempre, Gigi Dag.

canta questo pezzo di Gigi D'Agostino. Io ci ho anche fatto una pillola di storia, non so se seguite i social della storia della dance, vi aspetto su Instagram, Facebook, TikTok, lì li pubblico come Dino Brown. Fatto sa che ho svelato che si chiama Ola Onabule, in realtà non è che ho svelato, si sapeva che c'era questo cantante nigeriano famosissimo in Inghilterra. Sono andato a riprendere un suo disco che si chiama Before Your Love e l'ho associato all'Amour Toujours. Allora vi faccio sentire prima il vocalizzo dell'Amour Toujours e poi subito dopo ci attacco un disco singolo di Ola Onabule. Siete pronti? Vai con l'Amour Jean-Luc quando vuoi. Senti bene la voce, eh? Adesso vi faccio sentire il disco Before Your Love.

sì, eh. È quello lì. È proprio lui. L'abbiamo beccato. La U allungata è quella di Hola Unabule. Hai capito quante cose che si imparano ascoltando la storia della dance?

originale del 1998 di Billy Myers, un pezzo straordinario. Questo era il remix contenuto in Immania Dance, firmato Flashback, si chiama come il pezzo originale, ovvero Kiss the Rain, che ha ottenuto un sacco di successo in tutta Europa, in modo particolare in Italia risultò essere il 50° disco più venduto di quel lontano 1998. A questo punto ti parte la curiosità: quali sono stati i 5 dischi più venduti nel nostro paese nel 98? Allora, in quinta posizione, dal film Titanic, Celine Dion con My Heart Will Go On, successone, vi ricordate? Insomma, c'è gente che ha visto il film 11-12 volte. Poi Ricky Martin, La Coppa della Vida, anche grazie ai mondiali di calcio che si tennero in Francia proprio nel 1998. Al numero 3, Goo Goo Dolls con Iris, bellissima. Al 2, un'altra colonna sonora dal film Armageddon, gli Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing, che ancora adesso fa venire i brividi. E il disco più venduto nel 1998 fu Believe di Cher, che ascolteremo questa settimana nella storia della dance. Adesso gli hai

forse mai più Eiffel 65 inseriti nel nostro spazio non solo dance, perché chiaramente è identificabile come disco pop, ma se volete la versione dance vi facciamo sentire quella tamarrissima di Roberto Molinaro. Signori, come sempre, la direzione vi invita ad alzare la radio a palla, grazie. Per forza, dai, per forza. Roberto Molinaro, sempre delicatissimo. Come direbbe Christian De Sica, delicatissimo. Eiffel 65.

0: Maria. Non facciamo. No, invece no, parte l'altra strofa. Siamo un pezzettino di remix di Molinaro. C'era un disco di Roberto quando è partito con il suo progetto solista che mi faceva letteralmente impazzire. Ne ha fatti tanti belli, eh. C'era Superman, ma c'era soprattutto Ariap. Oggi mi faccio licenziare, sicuro. Sta a vedere come finisce, eh?
1: Roberto Molinaro.
0: Dal Parasar. Famoso evento piemontese.

anche questo da ascoltare integralmente nella storia della dance. Rimaniamo sempre così in queste atmosfere cupe. Ce la faccio, mi sono gasato troppo con Hurry Up. Signore e signori, arrivano i Prodigy, Smack My Bitch Up.

0: novembre del 1997 come terzo singolo estratto dal loro album che ha fatto la storia, The Fat of the Land, Prodigy, Smack My Beach Up, un video psichedelico al limite della legalità, una persona che insomma vedi per tutto il video, anzi non è che vedi la persona, vedi quello che vede il protagonista del video e insomma ne combina di tutti i colori, club, droghe, prostituzione e poi alla fine si guarda allo specchio e ti rendi conto che stiamo parlando di una ragazza, quindi un film che era, sì un film, un video, perdonate, che era avanti veramente mille anni, così come erano avanti i Prodigy, ascoltati qui nella storia della dance.
1: Scopri il sito di One Dance, vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Attenzione, prego! Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
9: One Dance. Qui suona la storia.
10: One Dance.

Ho ripreso la melodia di un disco di Brenda Russell, Piano in the Dark, ne abbiamo già parlato sovente qui nella storia della dance, che non è solo un programma radiofonico ma una materia e va studiata. Vi ricordo che i Bingo Players sono stati, perché purtroppo uno dei due è scomparso anche giovane a causa di una malattia terribile, insomma non mi voglio manco intristire perché fu una cosa abbastanza tosta, comunque furono pionieri della musica EDM, o meglio c'erano anche loro, che grazie al disco Rattle arrivarono in tutto il mondo. Prima uscì strumentale e poi si decise di farla rappare dai Far East Movement. Tra l'altro di quel video c'era anche la versione di Bello Figo, che adesso non è che voglio mettere Bello Figo, ci mancherebbe,

0: Non potevo non menzionarla. Baffanculo. Baffanculo. Baffanculo. Ma la cosa bella è che Bello Figo si è fatto i soldi con questa roba qua, capito? Domani comincio la storia della dance con pasta col tonno. Sto scherzando. Vabbè, questo era il disco dei Bingo Players, magari lo ascolteremo nella versione originale. Sembra un po' Canazzo, vi ricordate quel Canazzo, quello no, no, no, no, non mi lasciare, un po' quel genere lì, o no?
1: È sconsigliato cambiare radio. I trasgressori saranno costretti a passare 6 giorni di seguito con Canazzo che canta... I trasgressori saranno costretti a passare 6... Aspetta, cazzo... I trasgressori saranno costretti a passare 6 giorni di seguito con Canazzo che canta Non mi lasciare. No, no.

Oh, Dino Bravo, guarda, ti ascolto sempre, ma non dire gli altri, perché sennò ci rimango male. Ma è sempre un grande pezzo. E adesso, ancora più indietro, all'estate del 1997, ecco Simon J.

0: La nostra super chicca of the day si chiama I Wanna Fly, il disco di Natch. Ogni tanto tiriamo fuori un pezzo che magari non ascoltate da tantissimo tempo e vi va a riaprire i cassettini della memoria più remoti. Serve proprio a questo, la chicca of the day della storia della dance.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.
3: Ok.
4: Funky qua. 1996. Funky. J-H e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

Mark Pomeroy, e fece sia insomma questa Feel in Love che la ben più famosa Can't Get Enough. Signore e signori, ritorniamo al 1997, l'ultimo di questa puntata è di Gloria Gaynor.

0: quanto mi piace questo pezzo, Gloria Gaynor, Oh What a Life. Il remix è quello di Alex Natale e si chiude così, signore e signori, il nostro primo appuntamento della settimana. Torniamo domani con la storia della dance. Un abbraccio a tutti e grazie, come sempre, da Dino Brown.
1: La storia della dance.
2: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 18:59.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Il violentissimo terremoto che ha colpito la Colombia, 7.4, la magnitudo, decine gli edifici crollati in diverse città, ci sarebbero almeno una ventina di morti a Cali, diversi bambini sarebbero intrappolati sotto le macerie di un ospedale crollato. Resta confusa la situazione in Medio Oriente, Teheran avverte che la situazione Hormuz non tornerà a quella precedente al conflitto. Le perduranti incertezze sugli scenari medio orientali fiaccano i mercati mondiali. Milano cede un decimo di punto e risale lo spread con i titoli tedeschi intorno agli 80 punti. L'attentato di Namitardo alla casa di Sigfrido Ranucci, arrestato l'imprenditore Walter Lavitola, ritenuto il mandante dell'azione con l'aggravante del metodo mafioso. Ranucci vittima di una manipolazione, scrive il GIP di Roma. Si terranno mercoledì mattina a Stroppiana nel Vercellese funerali in forma privata di Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri. Alle Olimpiadi di Roma 60 è morto ieri, 87 anni, in una clinica torinese. Da Laura Supino, buona serata.
8: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

alla nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

Get, appena sentito Crystal Dance con la sua Delirious. Siamo nell'estate 2008 e tra le più ballate in quella calda estate c'era anche No Stress di Laurent Wolf. I don't wanna-

0: parlato con voi qui su Andes, canzone che mi fa tornare alla mente la mitica vacanza di Ibiza. Appena atterrato sentii più volte, passeggiando per la isla trasgressiva, questa canzone di Laurent Wolf, No Stress. E adesso Shine On!
1: Let's go!

Madonna, un'altra garanzia dell'estate 2008 e questa canzone firmata Rio che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Tranquilli, se vi è piaciuta la Memory Chart ci sono tanti appuntamenti durante il giorno qui su Andes, quindi restate in ascolto e mi raccomando scaricate l'app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart, bye! Radio, one dance, one dance, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Benvenuti nel nostro Disco Viaggio, questo è un pezzo straordinario. Vi riporto all'estate del 1996, Robert Miles fece uscire un'altra perla subito dopo Children, sempre estratta dal suo album Dreamland. Godetevi Fable.

0: Mice con Fable era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta direttamente agli anni 90. Due DJ producer, uno si chiama Michele Generale, l'altro Daniele Maffei, conosciuto come Daniele Gas, uno dei primi a fare i dischi insieme a Gigi D'Agostino, indimenticabile la loro Giallone. Ebbene, Daniele Maffei e Michele Generale erano i Nylon Moon. Ce li ascoltiamo con Angels of Love.

0: stato veramente un piacere riascoltare Angels of Love, Nilo Moon, il disco Viaggio su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2001. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.
2: Il pezzo si intitola Can't Get You Out of My Head. Lei è Kylie Minogue.

0: qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000. Mua.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One. One
1: Dance. Sono le 20. One, one.

0: Illuminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti su One Dance, ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Siamo pronti ad un nuovo spazio dedicato alle nostre contaminazioni e anche alle vostre contaminazioni. Oggi una canzone che ha fatto la storia della Italo Disco, è stato un successo pazzesco, il primo di Raf, ed è Self Control del 1984, canzone che è stata remixata nel 2024 con la voce di Raf, e ci hanno pensato i Fast Boy, questo duo tedesco, a incattivire un po' la canzone, come sentiremo tra poco, ma subito la versione di Raf, Self Control.
0: Contaminazioni.

impossibile non cantarla, Self Control, nella versione di Fast Boy e con la voce di Raffaele, va a chiudere lo spazio dedicato alle contaminazioni di One Dance, cominciato con la versione originale appunto di Raff del 1984. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio disco viaggio. Oggi vi riporto all'anno 2006. Questa è una grande

0: disco stupendo firmato Oxia, si chiama Domino, era il disco Viaggio su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Ho

0: Questo pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti con il nostro Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavidi e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo l'ultimo singolo degli Swedish House Mafia

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Dal 2002 era il Festival Bar con la voce di Danny Minogue, sorella di Kylie. JCA, I Begin to Wonder.
2: What's up, Kylie? Every day is the same thing. Different faces with no name. Places I've never been before. Come on, every day is the same thing. Different faces with no

0: Festival Bar 2002 JCA, I Begin to Wonder. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ti riporto al 1997. In questa pillola ti parlo di Disco Fever.
3: Disco Fever. Disco Fever.

Questa bellissima Disco Fever era firmata Carl, come detto poc'anzi, 1997. Dietro questo progetto si celava il grandissimo Carl Fanini, ovvero

proposito di Nowhere Land e della colonna sonora della storia infinita, questa è una chicca. Anche il DJ trance K2Acid la riprese nella sua Life is Too Short.

0: pezzettino di Life is Too Short, anche questa campionava, o meglio riprendeva la linea melodica della storia infinita. È stata una grande pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 20:59.
3: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance con la nostra macchina del tempo che è pronta per farci tornare alla primavera del 1993 con 5 pezzoni che ballavamo e ascoltavamo in radio in quel periodo. Il primo dei 5 è firmato Two Unlimited, Triple Dance.

con i mitici Two Unlimited, un duo musicale olandese fondato nel 1991 dai produttori belgi Jean-Paul De Coster e Phil Wild, con loro anche il rapper olandese Ray Slingard e la vocalist Anita Doth, pure lei olandese. E adesso torniamo nel nostro bel paese con i Datura, Devotion.

Devotion, la canzone firmata da Tura che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. E adesso con Terapia, Ramirez. Buona

pezzo firmato Ramirez dalla primavera del 1993 qui su Adesso, un nuovo appuntamento Memory Chart. Tra le più forti anche questa firmata FBI Project, progetto tutto italiano.

Come on and do it, la canzone firmata FPI Project nella Memory Chart con la nostra macchina del tempo che ha digitato primavera 1993. E adesso con All Then She Wants, Ace of Base.

che va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart della primavera del 1993. Grazie a tutti voi per aver ascoltato e ballato con noi. Memory Chart che tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto. Fate i bravi. Peace and love.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi ritorniamo indietro al 1997. Il protagonista è un DJ turco naturalizzato tedesco. Sto parlando del DJ Quicksilver. Questa appunto uscì nel 97. Bellissima di nome e di fatto il nostro Disco Viaggio.

0: DJ Quicksilver con Bellissima, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.

giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo rivedere

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance, che ti fa ascoltare i migliori pezzi Dream e Progressive degli anni 90 e non solo. E oggi c'è uno storico DJ italiano dal Duplé di Aulla, famosissimo locale che appunto ha fatto la storia. Beh, lui era il resident Roland Brandt, inserita anche nella compilation Duplé Live volume 2. Arrivò addirittura a scalare la classifica dei singoli italiani. Questa è Hyperspace.

0: Adam Brandt e la sua Hyperspace. Era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, Festival Bar 1999. Prezioso, Tell Me Why.
2: E allora, Alessia, stiamo preparando qualcosa di molto tecnico sul palco.
3: Per un tuo amico, tra l'altro. Un perché io so che voi avete lavorato insieme all'Acqua Fan.
2: Dieci anni fa. Allora, lui si chiama Prezioso.
3: Sì.
2: Il fratello si chiama Prezioso. Suo padre come minimo fa il gioielliere. Sentite? Allora facciamo una cosa, Alessia, sì. vieni con me. Passiamo. Giorgetto Prezioso! Allora, per tutte le mamme, i genitori che ci seguono, che so che amate questo genere, care mamme e papà, lo scratch, vi spieghiamo cos'è, anche perché Giorgio Prezioso non parla con la voce, ma con lo scratch. Fai una domanda, Alessia.
3: Allora, innanzitutto voglio sapere come è cominciato, Prezioso.
2: Ma ti trovi bene qui al Festival Bar? Bene, detto che si trova
3: voglio
2: molto bene.
3: Voglio sapere se sei fidanzato.
2: Ma tu?
3: Non dubbia la cosa.
2: Tu cosa fai con le ragazze? Sei impazzito. Senti, ma il tuo successo è vero che si intitola Tell Me Why? È quello lì? Lo fate? Prezioso!

0: 1999, prezioso, Tell Me Why. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Alza il volume.
1: Sei su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1983, nel periodo della Italo Disco. Infatti un gruppo Italo Disco, quello che sto per presentarvi, sono i B-Mind, che avevano realizzato con tanto di nacchere una canzone che si chiama Hypnotic Tango, che poi è stata remixata in versione un po' più cattiva da Master Blaster. Le sentiremo tutte e due, ma subito l'originale.
0: Contaminazioni.

Hypnotic Tango nella versione di Master Blaster va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora il disco del 1983 dei B-Mind, appunto nella versione originale Hypnotic Tango, tanto per darvi un piccolo accenno di quello che era protagonista dello spazio delle contaminazioni, un po' di italo disco, un po' di musica da ballare un po' più veloce. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Vi portiamo a Berlino con il nostro disco viaggio, esattamente in quella che negli anni 90 era la festa più grande del mondo. Sto parlando della Love Parade. Questo è l'inno dell'edizione del 1997, prodotto dal suo organizzatore. Ci ascoltiamo Dr. Motte con Sunshine.

0: Motte, West Bam 1997, Sunshine è stato il nostro disco viaggio su One Dance.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

I grandi successi degli anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000.

La storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance ci sono i Future History, le papabili hit del futuro presentate da Nino Brown e scelte da Edo Colavini. È tornato uno dei più grandi successi del 1991 dei Nomad, Devotion, la versione nuova è quella di Joel Corry.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live dall'Arena Suzuki Hathaway. What is love?

0: ascoltato Hathaway, What is Love, qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola di storia su One

dei più grandi successi della prima metà degli anni 90, cantato da Simon J, che tra l'altro cantò anche uno dei singoli più forti dei Network, sto parlando di Passion. Anche se il primo singolo risale al 1992, era cantato da Sandy Chambers e si chiama Sammy an Angel.

0: Era proprio questo l'originale di Sammy & Angel che abbiamo ricordato in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia. Return.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: One Dance.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1996 con il progetto Zivago, famosissimi per Celebrate the Love. Questo è il disco che uscì prima, ce lo godiamo qui su One Dance, si chiama Dreamer.

0: Zivago con Dreamer era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio che ti fa risentire i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club, non solo in Italia ma in tutto il mondo. E oggi due capostipiti veramente della musica Dream e

0: linea melodica dei Cure e il loro disco Close to Me, Mario Più e Mauro Picotto con No Name, il disco Viaggio, qui su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Ogni giorno alle 16 su Andenza c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta alla Love Parade del 1998, la festa più grande del mondo negli anni 90. Lui è uno dei DJ più importanti, Paul Van Dyke. Nel 1994 fece uscire un disco, si chiamava Foreign Angel, che venne remixato proprio in quel 1998 e diventò un inno di quella Love Parade. Goditi il Disco Viaggio.

0: together.
1: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
2: One Dance, qui suona la storia.

non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.